Su questa strada, su questa strada, una curva al jazz e una curva al su, le questa strada che la rampega, quella dei noni e di Meneu, torni lontan, un oltre an, voilà urra e mai a fatti cos, e questa maschera è intagliata, anche stasera.